Babylon Adama Baba Jannadu Ubang Amadu Ali Vekari Deto Kwa Ayajura Tugun Biru Babylon Afari Goroko Aisa Tugari Yagun Biru Babylon Midinga Juj Tirea di pai pari la ti tirea ngala kire ube na madele roba dal veda salamadu